0: Io lo chiamo un centro d'arte perché mi interessa anche rispetto agli altri musei che sono in città, che il pubblico abbia una relazione molto specifica, che sappia che può incontrare sempre cose diverse e che è un luogo in cui ci si può incontrare e di cui non si deve avere timore di nulla. Sono le comunità degli spettatori e delle persone forse un po' più giovani che hanno trovato in House of Kunst un posto in cui incontrarsi, condividere tempo, parlare e trovarsi in un ambiente che è comunque un ambiente che dà degli stimoli.
1: Andrea Lissoni riassume così lo spirito della Haus der Kunst, la casa dell'arte a Monaco di Baviera, di cui è il direttore da 6 anni. Non un semplice museo, ma un luogo di incontri e sperimentazioni, davvero una casa per artisti di discipline diversissime, dalle arti figurative alla musica, passando per la performance art, e una specie di salotto artistico della città aperto a tutti nel giardino inglese di Monaco, a un passo dall'Eisbach, altro celebre ritrovo per passeggiate, persino per praticare il surf d'estate. Oggi Andrea Lissoni è nostro ospite a Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, e ci racconta il suo lavoro, la sua storia e qualche retroscena del mondo dell'arte contemporanea. Con voi c'è Francesco Marzano. Andrea Lissoni è un curatore italiano con una lunga esperienza internazionale. Milanese, classe 1970, ha lavorato all'Hangar Bicocca di Milano e al Tate Modern di Londra. Come dicevo, dal 2020 è alla guida artistica della Haus der Kunst di Monaco di Baviera, una delle principali istituzioni internazionali dedicate all'arte contemporanea. Il suo lavoro si caratterizza per un approccio transdisciplinare che mette in dialogo arti visive, cinema, immagini in movimento, suono, performance, e ha anche una visione dell'istituzione culturale come luogo aperto, dinamico e in relazione con la società. Ma prima di parlare della sua visione artistica, iniziamo con una domanda personale. Andrea Lissoni, dicevo, è nato e si è formato in Italia, poi ha lavorato tra Milano, Parigi, Londra, New York, Los Angeles, prima di arrivare a Monaco. Gli ho chiesto allora per prima cosa se si sente ancora italiano all'estero, oppure quando si attraversano così tanti contesti culturali, a un certo punto si smette di appartenere completamente a un solo luogo.
0: No, no, assolutamente, io mi sento sempre italiano all'estero e credo che mi ci sentirò sempre. In particolar modo a Monaco la prossimità con la cultura italiana è talmente alta che è facile identificarsi con il sud delle Alpi, no? Quindi in questo non credo che le cose cambieranno mai, ma non solo per ragioni proprio di posizionamento geografico, ma anche per ragioni di attitudine, di comportamento, di pensiero e di forse anche di modalità di lavoro.
1: Quindi dopo 6 anni immagino Monaco sia casa.
0: Direi di sì, direi di sì. Devo dire che è una città assolutamente accogliente, con delle caratteristiche molto vicino alle città italiane, con una straordinaria prossimità alle montagne, una relazione con la natura che è abbastanza inusuale per una città di queste dimensioni.
1: Lei ha curato decine di mostre, ma chi visita le sue mostre entra in una dimensione fatta non solo di arti visive, ma anche di suono, performance, video. Insomma, non si entra in una galleria di oggetti, ma in una situazione, in un'atmosfera. Che cosa significa per lei essere curatore oggi?
0: Ora, la domanda ha una risposta ogni volta differente. Io ho lavorato quasi tutta la mia vita, carriera professionale, in spazi molto specifici, caratterizzati da grandi dimensioni, spesso non c'era luce naturale e spesso erano industriali precedentemente, avevano delle funzioni industriali. Questo ha portato come risposta a concepire uno specifico tipo di mostre, che hanno a che fare con appunto immagini in movimento, media, suono, performance, che d'altra parte è anche la mia expertise, diciamo così. Quando sono venuto a Haus der Kunst, le dimensioni dell'edificio sono tali e la storia era tale che aveva senso riportare questo approccio, questa metodologia. Quindi che cosa significa? Le risposte sono molte. Cosa significa per me è, da una parte, non dimenticare mai che la base per un curatore è comunque la storia dell'arte, quindi costruire una linea dentro questa storia dell'arte, e dall'altra, non dimenticare mai che le mostre si fanno per il pubblico, non per se stesse.
1: Ecco, a proposito di Haus der Kunst come istituzione, edificio anche particolare, so che le piace definirla non tanto museo, ma piuttosto centro di arti. È morto, secondo lei, il modello tradizionale del museo e che cosa necessariamente deve imparare a fare un'istituzione contemporanea?
0: La definizione in realtà è tecnica, nel senso che il museo è un'istituzione che possiede una collezione. House of Queens non ha una collezione, ha una, io la chiamo una collezione di memorie, la collezione delle memorie delle persone che sono venute, per cui tradizionalmente sarebbe una Kunsthalle o un Kunsthaus. In realtà, dal momento che presentiamo un programma che si articola non solo attraverso mostre, ma soprattutto attraverso la presenza di suono e performance, e che tutto si impasta insieme, si collega, in tutto si connette, genera una specie di costante storia dell'arte o revisione della storia dell'arte, può essere considerato una specie di museo. Io lo chiamo un centro d'arte perché, appunto, perché mi interessa anche rispetto agli altri musei che sono in città, che il pubblico abbia una relazione molto specifica, che sappia che può incontrare sempre cose diverse e che è un luogo in cui ci si può incontrare e di cui non si deve avere timore di nulla.
1: E a proposito di incontri di persone, vicino all'Haus der Kunst scorre il canale Eisenbach, famoso ritrovo per surfisti a Monaco, e c'è una sua foto, un suo ritratto famoso ormai, in cui si è fatto ritrarre proprio coi piedi in quell'acqua. È riuscito a portare un po' di quell'energia vitale da fuori a dentro l'Haus der Kunst?
0: Direi proprio di sì, siamo stati molto fortunati. Quel ritratto è stata un'anticipazione, aveva a che fare con il momento in cui sono venuto, che era il momento del Covid, e quindi con diciamo, l'incertezza del tempo e la necessità di avere i piedi in un elemento fluido che potesse consentire una trasformazione. È diventata una specie di anticipazione di un modo di fare, perché abbiamo lavorato con artisti che lavorano con l'acqua, come ora Thomas Saraceno, o in passato John Jonas, o Fujiko Nakaya, che lavora con la nebbia, però non nebbia artificiale, ma nebbia fatta appunto di particelle d'acqua. Ma soprattutto abbiamo spalancato le porte dell'edificio verso l'esterno, in particolar modo verso l'ISPA, che è questo canale di surfisti che sta proprio a un passo dall'edificio, e siamo riusciti a creare questa reciprocità, per cui non è necessariamente la comunità dei surfisti che entra, ma sono diciamo, le comunità degli spettatori e delle persone forse un po' più giovani che hanno trovato in House of Kunst un posto in cui incontrarsi, condividere tempo, parlare e trovarsi in un ambiente che è comunque un ambiente che dà degli stimoli.
1: Di fatto viviamo in una società sempre più multiculturale, molti dei canoni attraverso cui abbiamo raccontato la storia dell'arte occidentale ovviamente vengono messi in discussione. È possibile o è utopico costruire un programma di arte contemporanea che sia rilevante per una parte quanto più ampia possibile della società senza trasformare il museo in un luogo di consenso?
0: È una funzione che dobbiamo condividere tra diversi musei e istituzioni artistiche, e in questo dobbiamo allearci. È principalmente una missione dei musei delle culture, di quelli che erano chiamati musei dell'artigianato, musei dell'uomo, musei dell'antropologia, musei dei cinque continenti. Hanno cambiato vari nomi. In Francia il modello era il Musée de l'Homme. Per fortuna questo nome non esiste più. Accordandoci, importando arte contemporanea in quelle specifiche istituzioni, e noi avendo l'apertura mentale di quelle specifiche istituzioni che si rivolgono principalmente alla società, possiamo sicuramente accogliere la diversità della società e la sua trasformazione. Sarebbe assolutamente sbagliato suddividere per aree di provenienza, di orientamento sessuale, di genere, e questo forse è uno dei grandi errori che si è rischiato di fare, che si è rischiato di fare programmi specifici per la cultura africana-americana, programmi specifici per una specifica confessione religiosa, programmi specifici. Questo è un gravissimo errore perché essenzializza. In realtà dobbiamo avere quella libertà di espressione, aprire a tutti, essere democratici ed essere in dialogo anche con le chiusure che le istituzioni politiche stanno avendo in questo momento, no?
1: Ecco, a proposito di politica e chiusure, addentriamoci un attimo nel tema delicato appunto del rapporto tra arte e politica. Cito due casi recenti, uno tedesco e uno italiano. Alla Kunstakademie di Düsseldorf, l'invito all'artista palestinese Basma al-Sharif è stato contestato e per alcuni dei suoi post giudicati antisemiti e apologetici della violenza di Hamas. L'Accademia ha difeso la libertà del dibattito, ma la vicenda ha provocato forti pressioni politiche sulla rettrice Donatella Fioretti. E ricordo invece l'altro caso italiano della Biennale di Venezia, dove la giuria ha deciso di non premiare artisti russi e israeliani, motivando la scelta con le accuse di crimini contro l'umanità l'umanità rivolte ai loro leader. Dopo le pressioni e una diffida legale, la giuria si è dimessa in blocco. Due casi opposti, quindi: da una parte la politica che preme sull'istituzione e dall'altra un'istituzione artistica che prende una posizione politica. Secondo lei, dove passa oggi il confine fra autonomia dell'arte e responsabilità politica?
0: Il confine è basato sul dialogo. È questa posizione, che è una posizione che Bernstein, come conduttore d'orchestra, o i più importanti, diciamo, intellettuali hanno avuto nel corso del XX secolo. Un esempio potrebbe essere quello di Thomas Mann. È uscito da poco il film Fatherland, che mostra proprio questo straordinario intellettuale non avere problema ad andare a Weimar quando il muro, voglio dire, è già stato costruito. Allo stesso tempo il dramma del figlio, Klaus Mann, che parla di questo, diciamo, intellettuale attore, che però in realtà è Mefisto, no? Si allea con il peggiore dei poteri politici, con la dittatura devastantemente tragica, quella nazista. Insomma, mi pare che da quel film, così come dalle esperienze più recenti che ci sono state, la lezione fondamentale sia quella di mantenere il dialogo aperto con chiunque. Erigere posizioni dure credo che sia un errore da tutte le parti, quindi non esprimo una valutazione specifica nei confronti della giuria o nei confronti diciamo, delle istituzioni che forzano a prendere una posizione, però so che sarebbe stato possibile dialogare e mantenere il dialogo aperto. Cos'è mancato? È mancata la figura di mediazione della curatrice della Biennale, che avrebbe avuto la funzione, che sicuramente avrebbe assunto, di mediare. Il caso di Düsseldorf, non a caso ho citato Thomas Mann, credo che ci vorranno generazioni finché la Germania avrà una relazione diversa e aperta nei confronti della comunque catastrofe che sta succedendo da troppi anni e che continua a succedere.
1: E fino ad allora, fino a quando non si potrà avere un dialogo veramente aperto, secondo lei c'è il rischio che queste reazioni politiche, queste valanghe che si riversano nei social media, portino a censura o autocensura artistica nelle istituzioni?
0: Certamente il rischio c'è e continuerà ad esserci. Una via può essere quella di, attraverso il programma che le singole istituzioni hanno, inclusa un'accademia, dimostrare che l'invito ad un artista o l'apertura di una mostra sono parte di una visione che ha una durata piuttosto lunga, che non è un evento. Se no, il dialogo è su opinioni, e le opinioni sono troppo volatili, sono troppo anche legate, come diceva lei, ai social media e la loro possibilità di generare attenzione immediata. Ma se ci si radica su una visione, tanto quanto una parte politica si radica su una storia, probabilmente una possibilità c'è. Qual è la cosa interessante di queste situazioni che ho imparato sulla mia pelle? Perché ovviamente anche io sono costantemente esposto a queste situazioni. È che aiutano il dialogo con i colleghi, con il network, con la rete. Cioè, per produrre un dialogo tra qualcuno che ha una posizione diametralmente opposta e una proposta culturale, quando ho uno scontro o un malinteso, la possibilità che noi abbiamo è quella di rivolgerci ai nostri colleghi e raccogliere esperienza. E questo è stupendo. E non sarebbe stato necessariamente così. Quindi, diciamo, da un grande problema nasce un'opportunità, che è quella di consolidare le reti, che non sono reti di posizione, ma sono reti di conoscenza e di esperienza.
1: Ecco, allora mi pare che questa sia un'immagine molto positiva, anche un bilancio di questi 6 anni. Lei è arrivato al Haus der Kunst nel 2020. Guardando indietro, facendo un bilancio, qual è la cosa di cui è più soddisfatto?
0: Direi che sono molto soddisfatto di avere offerto alla città e alle varie comunità un luogo che è gioioso, che è aperto, che è rigoroso, che è riconosciuto nella comunità artistica, ma che fondamentalmente suona collettivamente un'energia positiva. E questo è una grandissima soddisfazione ed è anche una motivazione a continuare, nel senso che c'è una tradizione nelle persone che fanno il mio lavoro, che è quella di stare 5 anni e poi cambiare, 6 anni e poi cambiare. In questo caso io mi sento veramente in una specie di percorso, una specie di viaggio, che sarebbe come un peccato interrompere. È una specie di, veramente, di missione civica. in un momento in cui lo spazio per le arti, e quelle contemporanee in particolar modo, ma anche la situazione nelle istituzioni artistiche è non semplice.
1: E in questo quadro generale c'è una specificità della Germania, un aspetto del suo lavoro che rispetto ad altri paesi in Germania apprezza particolarmente e magari uno che invece in 6 anni non è ancora riuscito a digerire?
0: Allora, quello che apprezzo più di tutto è questa curiosità del pubblico, che credo sia soprattutto viva a Monaco, ma credo che sia parte di una cultura proprio sociale orizzontale, cioè la diffusione delle reti, della rete di Kunstverein, Kunsthallen, musei, teatri di parola, danza, è straordinario, un network informale e pubblico che non c'è in nessun altro paese, che si aggancia anche, questo contraddice quello che ci dicevamo prima, a una libertà di espressione che io non ho mai incontrato, soprattutto non ho incontrato in Italia, nel senso che il programma che possiamo fare qui è libero, possiamo fare veramente quello che vogliamo, non c'è nessuna intromissione, ovviamente vengono valutati i costi e vengono valutati anche rispettare i budget. E questo è straordinario ed è unico perché come dire, non si ha la sensazione che dopo 3 anni si è di nuovo in difficoltà perché cambia il sindaco, cambia l'apparato regionale e si salta, no? C'è la possibilità di lavorare con continuità.

0: umani e sulle trasformazioni ecologiche del pianeta. Ma se curiosate sul sito del Haus der Kunst troverete tante altre mostre, eventi, workshop e concerti. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le età. E a questo proposito non posso non citare la mostra For Children, che si è tenuta fino a maggio e ha invitato bambini e ragazzi a esplorare l'arte contemporanea attraverso il gioco, l'interazione e l'esperienza fisica, ma proponendo ovviamente al tempo stesso diversi livelli di lettura anche per il pubblico adulto. Cosmo Italiano finisce qui per oggi. Potete riascoltare questa puntata e tutte le altre interviste a personalità che vivono e lavorano a cavallo tra Italia e Germania su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme audio. Ciao e alla prossima da Francesco Marzano.
1: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Turismo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.